0: 啊，喂你，喂你，喂你，喂你，乜你走边少啊？点解你唔坐喺度啊？哎呀死啦！喂我冇出嚟，我搞唔掂啦！哎呀，喂你啊！
1: 即
0: 系得噶，咁啊财事咁揾你，我冇你冇收噶嘛，你咪行你啊！